0: Alô, Silvia Mazzi! Sei del gruppo di Poco Cosa?
1: Easy.
2: 88.9 BoFM Original.

Tanto Janu sa arriba un 19 minut leu fi di ora di 7 a chi di studio perché ha cominciato naturalmente pa lo che da tratte informazioni un biti pa comparti partecipazione un meeting come che mi acaba di ricevere fuori non sono clara pa e Rosario Bibo pa lo che da tratta il 1 di giulio lo baita e dia 29 di giulio qual Lota arriva un Gerson e tra 7 ore e mezza di notte nella cappella di Alto Vista e la che dos bene junto risa vincono sintetizzano tanto personal come general per lo che tratta non smucina di scol altrimenti la che dos pone tambe come intenzione e entregano e non c'è anche come intercessione per la nostra Dulcima Maria Virgen di Alto Vista Virgen di Rosario segui intercede per cada uno di noi cerca su Dio Gesù se potete cordialmente invitare pues, per il Rosario Vivo che lo vedete prossimamente dia 29 di giugno 7 di mei na cappella di Alto Vista anche nostra Ricordiamo per lo che ti tratta i maintachi, lo vai in servizio di San Sacrificio di Misa, tanto nella parrocchia di Sagrado Corazzone di Gesù Savaneta, ugualmente anche nella parrocchia di la Virgen di Fatima na Dakota, ocio di mainta. Ave di Gesù Sori Misa di Merdì ed in parrocchia cattedrale San Francisco di Assisi, vetari 5 di mei, e servizio di Santo Cristia. La cappella di Alto Vista. E per quanto tratta il gruppo di orazione che arriva in Ribeggio Marzo Noci, che era come sa che gruppo di orazione Alfa e Omega. Gruppo a chi arriva in Tour Gemas, Scieto Rimei, Andreas Tankilandet, 160, casi nostro mamminci Trump. Incontro semanal pues di gruppo aquí gruppo di oración Alfa y Omega una noche de alabanza y adoración y también enseñanza pero cordialmente invitado para acompañar el gruppo aquí turge marzo noche 7 y mei tanque le han dado 1.60 igualmente también me quiero invitar para lo que te trata gruppo carismática gruppo di Jesús nuestro refugio y fortaleza para seguir reunir tour de marzo noche 7 Dante riunito in e cappella del centro pastorale a Ruba na Santa Cruz, scelto di noce nata comincia il rezamento di Santo Rosario, segui per una noce di alabanza e adorazione e anche insegnanza. Siete cordialmente invitati a ave e tour già mars a noce scelto di cappella di centro pastorale na Santa Cruz.

passando, sono 36, se venite dopo di ora di sete, dal momento tambe per noi sbaglio. Compartire il Santo Evangelio di Aue secondo il nostro calendario liturgico, quello che dal ciclo A. E non so, il 16 settimana del nostro tempo ordinario di Agna. Prometo che non sbagli a compartire il Santo Evangelio di Agua e la gnosi che pide il Spirito Santo di Dio su guia, su aiutanza, e segui accompagnando e illuminando la mente, non senti, non si compra di vento e anche il conoscimento di parola per non compartire sa quella che nos resta unita in orazione di invocazione. Vidi Spirito Santo, vieni. O Spirito Santo di Dio, o Huésped di nostra alma, e alma di nostra alma, nostra adorabo, illuminanos, guíanos, donce forza e consolanos, visanos chi con nos meserasi, e mandanos hacie, e nos permiti di entregarnos mesa tu lo che vuoi di nos, e di accettar tu lo che vuoi permiti per sussurre con nos. Musa non sono male lo che tua santa volontà. Amen. Proclamazione del Santo Evangelio di Agua arriva e giamas mai da 27 di Juli da Tomas con Evangelio di San Mateo. Gloria na bo Señor. Tomas fu Evangelio di San Mateo, non so si che nel capitolo 2 Agua da sei Tomas versículo 46 pa 50 mama y rumanan de Jesús. Mientras Jesús estaba en la pía, estaba en la papia, cogiendan hasta su mama y se rumanan a bien para papá. No estaba en busca de modo de papia con él. Un gente dice, mamá mismo rumanan, está para papá. No quiere papia cubo. Jesús contesta, es un cua papia con él. ¿Quién está mi mamá? ¿Quién está mi hermana? Él muestra la dirección de su discípulo nan. Y avisa, Wak, hasta mi mamá y mi hermana aquí, quien coja su voluntad de mi tata, que está en el cielo. En el cielo está mi hermano hombre, mi hermana mujer y mi mamá. Hermana, esa aquí está el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. E palabra di Dio. Gloria a vos, Señor Jesús. Permitimi, mi trabaita tu monti che tempo más, non sa. Poco corta di tempo, non sa, e meglio sdanchi, per tu circostanze di vita. Altrimenti, Awe, non so come sa con il versicolo 48, e tabisa nos, den orco e oende a bimbisa Jesús, bomame e borumanan, tabim, tabata. Da para pafo, mientras tanto, momento urbano.

Sunt un sing secret de 3 minute, leu de ora de 7 e a poco poco llegando în parte final del programa, mi chiar recordam de quello che t'atlanta avui. Lo bidan creant po chorre, sarebbe show di San Sacrificio na parrocchia di Sagrado Corazón de Jesús San Sabaneta. Ugualmente també pa parrocchia di la Virgen di Fátima na Dakota. Ochori unita. Chiedo sorri Maria, lo baitin es misa di Maria. Servizio di San Sacrificio di Missa di Maria na parrocchia di Playa e sta in parrocchia cattedrale San Francisco di Assis. E si corre meglio vettare in Cappella Alto Bisa. Servizio di San Sacrificio di Missa, maniera tour già mars atari, si corre meglio. Tutto il parrocchia non tiene un orario di costume. Il bidampa non si può costruire. E fondraise bingo di Centro Pastorale a Ruba, quello baita un dia 5 di settembre prossimo nel club Caicchettio. Si sta costruisce con solamente gesto in ticket, passi potete seguire costruita anche per non arrivare nei fondi necessari per seguire quei lavori di mantenimento, seguire quei lavori di rinnovazione e ristrutturazione di Centro Pastorale Santa Cruz, lo scassi formazione. Naturalmente può parlare acerca il membro di commissione anche di Centro Pastorale Aruba,

0: travel.
1: Well, non sto costumato ancora a Holanda da un mandato. Questa maniera con un quadro, anto, e questa è impossibile fuori di quadro, e non può essere nada altro con nota di quadro, anto tu resemi da lamentare, perché questa pone non scopiare un po' di hobby pressione. E con la pressione è più difficile ora per non scopiare per negoziare. Mi chiedo di lamentare e ci copiare di rubare nota di un anno di trasparenza, perché il Parlamento può aiutare, il Parlamento anche per donare un quadro. Un da ex ministro ha insomma se donare un mandato. E ti mostravo il sentito di superiorità con l'Olanda. A Ruba Time può un quadro, a Ruba Time può un mandato. Il Parlamento mi può un mandato, però il governo che il Parlamento può buscare un mandato. E è lo che mi lamenta. Però non ne potrebbe essere, e non è che tiene un certo mandato per negoziare, e la vinte che la vai, non so chi che la ha, chi che la visa, non so che la firma, algo totale differente. Però ripetiamo qui, c'è un silenzio ermetico, sei nota algo buono. Mi chiede, ministro presidente, Yetten, ora che è stato qui, non è messo a visa il governo di Aruba, vai busca Dragflak, un sostegno ampio. Assi non può dare sostegno ampio.
2: E Dragflak non è in momento, non è pues?
1: No, e Dragflak non è, mi è sicuro, però potete comprare sei mas mi hona e doina di curva, den AFP con futuro, non è sicuro con la tua maggioria. Non sa che acaba il signor de mesa, expressa su mes contra. A me escucha varios otros parlamentarios de AFP también bastante crítico, pero que tiene un sostén de mayoría del parlamento que absolutamente en el momento aquí no.
2: ¿Qué te va a decir tu bisaco, Hofa, me se bisa para lo que está aspecto financiero y para lo que está renta, esa aquí está algo que está ayuda a Ruba? ¿Vos estás investigación, me te entendí, qué vos estás mes a concluir?
1: Sì, e tiene un beneficio finanziario, per sopra che Aruba deve pagare un interesse più alto, riba debito di Covid, e può pagare un interesse più alto anche, riba altro debito che Aruba deve finanziare nel futuro. Però, non so sa quanto, e mi riferisco un rato nel consiglio di Radvan State, che ha salito recentemente, Radvan State anche visa, non ti dai dello chi con l'anno deve rifinanziare. Che men, ora come ministro visa, sì, deve scappare uno 300 milioni, Radvan State visa, non è vero, ma se non ti parla un cammino, chi deve ora rifinanziare. E calcolazione tengo più dubbi di no, non no, no sa quanto età di placa, lo che sì non sa, da quello che non sta entregando come autonomia e sei e presta alto. Lui da Corso August in Marte, hai RFT nel 2010, e un proprio rapporto di Algemene Recamp di Holanda, ha una valutazione e avvisa che RFT anche a strova e crescimento socio-economico di Corso August in Marte. Non no chiare sei, non unico lifeline, non unico possibilità di nostro crescimento economico. Se sei tame, non si minimalizza l'ordine di un lei di reino, anche ora è noto in futuro per Aruba Mas.
2: RFT qui ti impedì inversionisti da un po' per mese di invertire?
1: E da tre è certo riesgo anche con noi, corso in San Martin, dopo il finanziamento non è più tanto di Holanda, non è che c'è un mercato finanziario più attivo. È più, corso che si manda un po' presto, altro cammino che c'è in Holanda. So. Aquí en Aruba no tiene diversificación en ahí, pero nos puede atraer otro tipo de inversionistas. No es lo que perde ese. Te sé que hay llave de éxito de Aruba y no es lo que perdemos.

Andy Boogie 88.9, felice tardi, buon venuto 13 di notizia. Ora è questa 21 di giugno 2026. Un minuto passato di ora esatto, non stiamo accompagnati tra se Paolo che sta nostra notizia. Non lo che qua destacate ultimo 24 ore non arriva a nostra isla Aruba, come da vedere parte internazionale. Spesso un periodo di basta largo, no? Un periodo di 6 settimane o meno mi teve a cuposo Patrese Paolo che sta non so notizia dan a tardi attraverso i Boogie 88.9. Però proprio che non si inizia con non so notizia, la conosco passa un rato arriva lo che sta e risultato di ave merdia per lo che sta lotto e lotteria di Aruba. Pues va a 21 di giugno e primo premio di 14 da 48.99 secondo premio da 50.51 e tercer premio da 17.99 e multi extra un free play. Blog da Big Four 39.78 y el multi extra un X2 Zodiac da 77.03 y el signo da Scorpio One of da 72.07 y Lucky Tree da 336 y el multi extra un X2. La que nos pasa un rato sin arriba lo que está el loto de día. Loto di dia pa awe 21 di juli ta parana 58.000 florin. 58.000 florin ta lo che ta nos loto di dia pa awe e nos mini mega ta na 330.000 florin e dos florin mas botin chance gana shen arriba je ku to bira un total di 430.000 pa lo che ta e mega plus. Así da puro po suerte ku loto e loteria di Aruba.

l'opera. E seta bonita di Dani Frank, no? Anche me questa è la vita, bonita canzone, per certo. Ok, le conosci dal nostro paese, che ne amiche ramano un saluto molto specialmente per la famiglia Gamara, desiano un felice atardecer, signora Margo Turcosbon, e tu, mio figlio oyente, Nelson Dirks, vi sono un felice noce, no? La conosci questa chita di Bolero Soul, questa chita che te vaya bonita.